0: All'indomani della fine della guerra, James Jesus Angleton, uno dei capi dei servizi di intelligence statunitense, riesce a salvare Junio Valerio Borghese, ricercato dai comandi del Comitato di Liberazione Italiana Partigiano, dalla fucilazione. E dunque lo veste con abiti militari e lo riporta a Roma. È in qualche misura il segno, la rappresentazione simbolica di ciò che avviene. Un cambio di divisa militare che trasforma la guerra calda in guerra fredda ed allo stesso tempo muta i nemici di ieri in nuovi alleati e gli alleati con cui si è vinto la guerra calda in nuovi nemici.
1: Bellezza期间重新启用旧敌已成常态。 这也折射出战后各方务实变通的行事逻辑。
2: La vicenda Gladio Stay Behind si inserisce in quella che era la politica internazionale statunitense del secondo dopoguerra. E in nome di un feroce anticomunismo e antisocialismo è stato fatto di tutto, dalle pressioni, dalle intimidazioni, fino agli attentati e alle stragi. È stata una scelta criminale gravissima in nome di una politica internazionale di parte.
1: 近年，大量档案文件与隐秘同盟关系陆续曝光，世人才得以窥见这些冷战政治背景下不为人知的内幕。 纳粹与法西斯留下的黑暗遗产至今仍暗流涌动，即便大战已落幕多年，这些历史人物深刻影响了后世的政治格局、军事战略与科学发展，潜移默化地重塑了世界秩序。Il
3: faut voir que le monde qui avait été créé par les nazis ne s'est pas dissous en 1945 subitement. Après 1945, on reste dans un monde de racisme, d'antisémitisme, de colonialisme, de capitalisme violent et brutal. Lorsqu'on regarde les composantes de la vision du monde nazi, rien n'est nazi spécifiquement et rien n'est allemand non plus. Ni le racisme, qui était suffisamment bien partagé par tout le monde, ni l'antisémitisme, ni le capitalisme, ni l'impérialisme, ni le militarisme, ni le darwinisme social, ni l'eugénisme, etc., etc. À certains égards, nous habitons encore le même monde, celui de la performance, celui de la compétition, celui de la compétitivité, de la concurrence, du combat, du darwinisme social, etc. Ça, ça ne s'est pas encore dissipé.
1: 1945年的硝烟散去，法西斯政权虽土崩瓦解。 但各国搁置罪责，招揽战犯，私建影子军团，搭建地下情报网络，处处都为逃脱丛林法则。这场横跨全球的暗影交易足以说明，法西斯遗留的黑暗脉络依旧潜藏在世界秩序深处。

0: Bishop the Sonian would be interested in that. Because neither the British nor the Americans had any agent network on Soviet soil after World War II. So that would be the first type of intelligence official that would be valuable to them. And the Americans made use of that, and they set him up to run his own organization, which is called the Gehlen Organization, which became the German Federal Intelligence Service, the Bundesnachrichtendienst, from 1956, and it still exists, and it still is the German Foreign Intelligence Service.
1: 德国的盖伦组织与遍布欧洲各国的留守潜伏网络成了这场隐秘战争的A-B两面。盖伦组织负责搜集苏军动向的关键情报，而各地的潜伏小组则提前做好敌后抵抗准备，一旦苏联发起军事行动，便即刻启动任务。
2: Nel 1982 ero un giovanissimo magistrato, appena entrato in magistratura. Mi è stato affidato un fascicolo che riguardava il terrorismo di estrema destra, in particolare la strage di Peteano, che risale al 31 maggio 1972. Era successo che dei terroristi avessero imbottito il cofano di una Fiat 500 al confine tra l'Italia e la ex Jugoslavia, appunto in zona di Peteano. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno aperto il cofano, la macchina è esplosa e quindi ci sono stati dei morti e dei feriti tra i carabinieri. La vicenda era molto complicata. Nella prima fase delle indagini ci sono stati immediatamente dei depistaggi ad opera soprattutto dei carabinieri e dei servizi segreti italiani per coprire la pista vera. Prima di chiudere l'indagine, iniziai un nuovo giro di audizioni. Perché in particolare era emersa l'esistenza di una struttura clandestina vicina o interna ai servizi segreti italiani e comunque collegata alla CIA o alla NATO, che era stata interessata e coinvolta in varie vicende che riguardavano le stragi verificatesi in Italia. Gladio faceva parte di una rete internazionale e che veniva chiamata la rete Stay Behind ed era una rete che era stata creata dalla CIA in accordo, con singoli accordi, tra la CIA e i servizi segreti del mondo occidentale. Per di più, all'interno di questa struttura erano stati immessi personaggi che facevano riferimento al vecchio regime fascista, qualcuno addirittura alla decima Mas.
1: 执掌这支特种部队的人是一位罗马亲王，此人效忠于法西斯政权，有据可查。Junio
3: Valerio Borghese combatte all'interno della Repubblica Sociale Italiana come comandante della decima Mas, una delle formazioni più agguerrite, più feroci.

0: All'indomani della fine della guerra, James Jesus Angleton, uno dei capi dei servizi di intelligence statunitense, riesce a salvare Junio Valerio Borghese, ricercato dai comandi del Comitato di Liberazione Italiana Partigiano, dalla fucilazione. E dunque lo veste con abiti militari e lo riporta a Roma. È in qualche misura il segno, la rappresentazione simbolica di ciò che avviene. Un cambio di divisa militare che trasforma la guerra calda in guerra fredda e allo stesso tempo muta i nemici di ieri in nuovi alleati e gli alleati con cui si è vinto la guerra calda in nuovi nemici.
1: Nel战期间重新启用旧敌已成常态。 这也折射出战后各方务实变通的行事逻辑。
2: La vicenda Gladio Stay Behind si inserisce in quella che era la politica internazionale statunitense del secondo dopoguerra.